Agrisanente, da zia Subiova, da Risanente, da Peru Piova, da Risanente, da Hibiliesci Subiova, da Risanente, da Ambarasma Piova, da Risanente, tua piena, da Risanente, tua sciocca, sciogli, da Risanente, da Palma, tua incrisi piccina, da Palma, dopo il tuo sciocco, ripetuto, da Risanente, da Risanente, da Risanente, da Risanente, da Risanente, where growth will come, da Risanente, where marriage will come, da Risanente, where pregnancy will happen, da Risanente, where you start to count money, da Risanente, where glory will fall, da Risanente, an end to darkness, where light will begin, that surely, that end has come, that end has come, for a new beginning, for a new beginning, for a new beginning. Lift

0: 96.9.
1: Abena Felicity at the same. Why na yo lomo lomo no? Na na sama ebisa ni eka se. Between your osika no. Your osika ni na na ono susu abamo di ya kusku pano. Di ewe pana. Oman fono bomo di ya helino. Di ewe pano oman fono pa bomo di ya man respect pa.